0: Ye, e nyumba yava neka wabrisha ga samira yo kutsepo bakeko hulomori ndirina.
1: Ache, haiko mie peke, I nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
0: Leno esiri nengoma.
2: Maison Plascone.
1: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
3: Monomu yeshorangi, ama vernis, ama mastic. Awa kabu ebero bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
1: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente Plascone.
0: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame toka.